mole ea. E ala ia Samoa mole tua. Olea tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.

vita, amicarà, assicurata. Io nani, la reina, io nani, ocurio, anna, amico.